0: Puletevi presto, puletevi gli occhiali a naso. Ecco gli articoli del matrimonio. Io sottoscritto Gasparo Antonio.
1: Barone, inutile, lasciate star.

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non le magnanimatissimi dei, siete un barone, sì voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mille bandobbio, scusarmi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mille bandobbio, scusarmi fa.

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Grande magnanimatissimi dei, siete un barone, sì voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa.

Cassio, a te, questo è il momento. Ti scuoti, vien Desdemona. S'è mossa, la saluta e s'avvicina. Or qui si traggo Otello. Aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci accompersene insieme. Ed esso inclina sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di quel sorriso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo, al posto, all'opera.

0: professor.
1: Modi! Sommesso parla, t'ascolto.
0: Iago, che nota la mia dimensione.

0: amore duol, l'alma mia li son più smuova.
1: Questo maragna do il tuo cor, casca se il danni e simile mor. Troppo le miri, troppo le guardi, pare deliri, fagli e bugiardi. Questo maragna do il tuo cor, casca se il danni e simile mor. Questo maragna do il tuo cor, casca se il

0: Francesco.
1: Mi folgo, vai al gentiluomo.
0: Francio.
1: Pensente.
0: Maestra.
1: Parvi.

0: lingua si doglia di letto e s'accorda nel magico tempo, fra la folla di credulo ognuno s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va lei sospetto,
0: e ognuno
1: i periti che fremono in
0: coro, abbandoni
1: e tenga il maglianimo bello,
0: e folleggi
1: che nulla paventa per sé.

sì, per un dì si collegge e si scherzi, sì, ma è la vita più cara non è.

stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Patucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in

non so cui tutti eran cortesi amici dei anzi e giocondi.

Pazienza non va che basti. Troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intradigirebbe col minestrare schiaffi. Tacete, umili siamo, e soffra se veda preferir

la sorte, che quella brutta parola al cor.

si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: Sed Epilio, sed Giuffo, sed Agelfo, ti sconquasso.
1: Da Giorgio, come al padre?
0: Dirò, Pincenfo, guai a te.

0: non si trova.
1: Luigi Colli.
2: Qua tutti. L'ho trovato.
3: Pace, alza, ognia, voglia. Senza, canto, giù, per aria.
2: Zitto, fissi.

Ciao.

giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. È mezzanotte, mi pan dir il mormorio.

0: si donna diletto e s'accorda del magico tempo. Tra la folla di credulo ognuno s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va me in sospetto,
0: ed ognuno i perini che fremano in corpo,
1: abbandoni e tenga il maiale con me,
0: e folleggi
1: che nulla paventa per sé.
0: Con me.

che sì, ma è la vita più cara non è.

0: salvarti dolor che gelati lassù dall'immira
1: chi son congiurati.
0: Trasvolai nel manto serrato così che m'ho preso per un bell'agguato. E tesi tra l'uno proromper. L'ho visto!

scritto l'orma dei passi spietati. Allo scambio di detti secrati, ogni destra la daga brandì. Ma ti salvo il calvario con la scelta, dico con questa lassi per noi. Ti salvo i popoli vita, questa vita

0: mis morir. Fuggi, fuggi, per lei da via, sento l'ora dei passi spietati. Lo scambio di detti esecrati, ogni idea è stata data a brandì.
1: Innocente sfidante! Innocente sfidante!

Anzi, Spagna e Corsica, chiedendo.

che insorga la Sicilia intera a tal prezzo è per noi.

Yeah.